0: Chi sia sogno?
1: Chi sia sogno?
0: Chi sia sogno? Che sia chi sia sogno?
1: Che la
2: vita non va mai.